strategici. Beh, va una cosa proposta, ma io che devo andare a un io che voglio andare, dicevo che non provo, non so che mi viene caro di l'antico, sarò tutto qua qua da me. Io sì che sono giovane, ti sono che sono che io giovane, murco sono. Ne lui parani, er giapie per nervani. La coro cento cento e corti, corti per giorno tolle di cento sotte, a cento tanti proprio mira, mi tu patre chi te pavani e. Na coraggi mi te sotte poi, na coraggi che te sa viare chi farai. Mira rame covili nahi, er giapie e vermo pani e. Nande nam japo vanabhari, savo aja manja pure thari. Ya nanak naam japo pavo kandana sukh se je ran bihani he gina jive tin jo paya se je hi har naam se maya jo sharan pare tis ki pat rakhe jai bujo veer prani je se har io come la rai di mani vediamo se va a fare un paio di amore però vai su te per pura sai viva io ho armi di mani a pan io che ho un dire a fare niente c'è un mio qua c'è un mio mango tanto di te parte a ronda nambo con il giorno ancora vorrò che ti giorno vanno mai a fa ma arrivente sarà vanno a fare tu guardi grazie a me mani मन मन करें तो दो पावे और गिरी जो जो आवे जावे इनका पाको करें तू स्वामी इनकी ऊपर गाल तो रानी हर नाम जिनी हिता ते आया जिनी और प्रधान परम पर पाया जिन जीवे जिन जो पाया सेवा बजे रानी तू जाने वर्तन जगनाथ सु हर जपे निज कर मत कहा हर की शरण माया हर व्यापी चंदन उदय सन मैं बोले मेरा बनवाए को ओंकार से तो

proprio per quota. Devo darci il comando per la sede. Architano andare a dire che devo agire a su che si gare di archia santa pa. Chi ta l'ora ne sui crani per verna qui.